0: Si posso passare male, mi sono rui. Allora penso per i sì, se si può.
1: Mangio ancora pa.
0: Mangio ancora un pacchetto di
1: pacchetto. Sì, sei una persona.
0: Che stavo a dire? Stavo a dire che le gente non. Io non penso pas a tutto quanto.
1: Parsi parà. E mi piace?
0: Ah, oui. Oui. E lo curò la guardia per vivere di un altro mestiere del nostro paese, il papà ha messo il lavoro, il fatto che è passione. E là, a mio avviso, siamo fuochi, lo suono. Ma sto diventando un bello carriero. Se si casa la guerra, saremo stati.